canto il finestrino nella collera m'affaccio e lo suolo libertino contro irregola e minaccio, ma mi ridono sul muso senza un'ombra.